sentiti, guai, non sono di me vedo, posso mettere ancora che non, ok? Sono di me vedo, posso mettere ancora che non, ok?